Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva

pensa. Tutta quanto con mi vuota. Mamma, se un sigillo che ha serlata, bla del nulo.